e occhi uno stella, carino piccolino con lo sguardo da bambina. Io non lo sono, no, no, no, per un dono solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina.